chiariamo un attimo Giorgio Miguel, da anche per pensare con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai una parte dei miei messaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano si non si lanta para, si non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: va bene. Se io lo compi, con The Laster un posco e apri il tiro. Bomi lager da una cammina.
1: Sai che adesso la mamma di Romana che venga si innamorare di Gesù. Gloria a Dio. Otto, sta arrivando più. L'ho più venuto a 3 anni, stiamo un po' completo, veramente. Gloria a Dio. Amen.

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, anche per il messaggio che il signore ben sa romano con me la stiamo in punta romana che spera che non scada mai non sparti del messaggio a chi e con un altro volere di praticare la vita e anche con altri. Ma noi terminiamo che il vita romana se non si canta para se non si canta la nostra cantica di clausura la cantica 281 chi va a si per me?

Francisco è parlamentario. Se Gesù mi sta vota, per quale partito, per chi le vota? Le busca qualità secondo il suo proprio cuore. Anto se Dio sta con un pueblo, mi chiede un pueblo di benedizione. E se non si può scogliere, Dio sta buti, Dio sta chitarei. Benedizione del pueblo può scogliere secondo la volontà di Dio. E ovviamente non si segue alcun consiglio, non fuori parole di Dio, del scogliamento del leader di un pueblo, rappresentante di un pueblo. Opinion non no sa ainda chi dona la confianza democratica. È importante ovviamente ascoltare le parole di Dio, sarebbe topico qui. Riba è topico importante qui, e non tabai parte partidista, e non tabai tappa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, per noi ascoltare, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tutto questo ascoltando ovviamente, perché benedizione il corso, perché per noi assumere scopo, come mai non subisce il Signore, tabata junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se può conoscere il mandatario, il leader non chiama l'antame, vi se non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, vi se non ascolta ovviamente. Dio su visione per un leader per Corso. Dio su visione per un governo per Corso. Dio su visione per un parlamento per Corso. Che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un persona per ascolta ovviamente, non conosco.

I curiosi ben esciunato, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si visita di assunto, ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui, Dio si benedizione.